0: tolo mi to ru poja lo pe un gbe tolo mi to ero karanka to ji oko abo to e allo tolo mi to donwe akranpa lo bi gbon mo wa zegbe daga boyan
1: allo papa
0: me chekari e ya allo te di pe mi ade 01 karanka 70 10 44 44 01 45 86 00 po alokan wo je te do gomito ne khonton to do mito.

0: fun famo ya won kile kun ipe kan mi e ke ba wa se ranti won e ile la bere elegant ko
1: merci merci.